Sacate la tracca, sacate la tracca, sacate la tracca, sacate la tracca, sacate la tracca.